0: anni fa. Ti stavo a allarme.
1: Ah, ah sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e sospiri.

0: Leave Agnes a message for you. Quanto le mettete queste uova?
1: A fre, aiuto sua bolliera. La signorina viene in macchina con me. E si porto io a Napoli.

0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu sei

0: mattina che non esserci più. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fred, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Selen Radio. Selen Radio. Selen Radio Grand Est.

0: on y va. Tu sauras où la rue.
1: Ah, ah, sì, sì, sì.
0: Tornare non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sui fili.

0: fatto bene. Tu senti lacrime su spie. Quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, vai tu sulla collina. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Jukebox Fever. Jukebox Fever.

0: anni fa. Ti stavo allarme.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e suscipire.

0: fatto bene. Tu senti lacrime e sospiri. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fè, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: CLN Radio, Grand Est, Bourbonne-les-Bains.
3: Hey Fonzie.